i fucili carichi e ordinarono la strage spietata. Trovarono qui un popolo che cantava, un popolo raccolto per dovere e per amore. E l'esile fanciulla cadde con la sua bandiera e il giovane sorridente rotolò accanto a lei ferito. E lo stupore del popolo vide cadere i morti con furia e con dolore. Allora sul posto dove essi caddero assassinati si chinarono le bandiere per bagnarsi di sangue, per rialzarsi poi di fronte agli assassini. Per questi morti, i nostri morti, chiedo castigo. Per quelli che di sangue cosparsero la patria, chiedo castigo. Per il carnefice che comandò questa morte, chiedo castigo. Per il traditore che salì al potere sul delitto, chiedo castigo. Non voglio che mi diano la mano intinta nel nostro sangue. Chiedo castigo. Non li voglio come ambasciatori e neppure a casa loro tranquilli. Li voglio vedere qui, giudicati, in questa piazza, in questo luogo. Voglio castigo!

Re Cabaret, figlio del Cile, padre del Cile, padre nostro. Nella tua linea e costruzione formata tra terre e torture nasce l'energia dei giorni che porteranno la vittoria. Tu sei la patria, pampa e popolo, arena, argilla, scuola, casa, resurrezione, pugno, offensiva, ordine, sfilata, assalto, grano, lotta, grandezza, resistenza.

a Cabarren, sotto il tuo sguardo, giuriamo di lavare le aperte mutilazioni della patria. Ti giuriamo che la libertà innalzerà il suo fiore nudo sulla terra disonorata. Giuriamo di proseguire il tuo cammino fino alla vittoria del popolo cileno.

La chiusa angoscia delle notti, il pianto delle mamme annerite sulla neve accanto ai figli uccisi, l'ululato nel vento, nelle tenebre, dei lupi assediati con la propria strage, la speranza che dentro ci svegliava, oltre l'orrore, le parole udite dalla bocca fermissima dei morti. Liberate l'Italia! Curiel vuole essere avvolto con la sua bandiera. Tutto quel giorno ruppe nella vita con la pira del sangue. Nell'azzurro il rosso palpitò come una gola. E fummo vivi, insorti, con il taglio ridente della bocca, pieni gli occhi, piena la mano nel suo pugno. Il cuore d'improvviso ci apparve in mezzo al petto.